0: tirarla fuori sta faida, ogni tanto. Così. È va che ultimamente non ci sono tante canzoni né di Beyoncé né degli Imagine Dragons.
1: Nessuno dei due. E infatti ho paura che, cioè, che siano abbastanza in contemporanea. I tempi di pausa sì, e di uscita. Quindi.
0: E quindi quando uscirà una escirà anche l'altra forse.
1: Esatto, ma ricordati che la playlist la faccio io.
0: Va bene, va bene. Khalid & Love, Tied Up.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E siamo giunti al momento dei saluti. Anche questa sera si conclude l'appuntamento di New Entry. È volata stasera, eh?
2: Sì, veramente.
1: È volata. Sì, sì, volata, sì. Anche perché tanti amici sono venuti a trovarci qui in studio. È ancora qui con noi il nostro Antonio, che salutiamo. E quindi cominciamo con il tradizionale giro di saluti. Via!
2: Vai, cominciamo da Domenico. L'Alberta. E il nostro The Voice. Paolo. La zia. Raluca. Greta. Il nostro mega direttore galattico. Il nostro Antonio. L'altro Antonio.
1: Insomma,
2: tutti Antoni qua.
1: Tutti Antoni. Abbiamo fatto. È passato a salutarci anche il sindaco poco fa di Conselve, l'avvocato Umberto Perilli. Salutiamo anche lui. Che dire? Grazie a tutti di essere stati all'ascolto di New Entry. Diamo l'appuntamento con la replica fra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2, come sempre puntuali. E non perdetevi il replay di questa puntata fra circa 10 minuti e un quarto d'ora all'interno della nostra app per smartphone. Nella sezione replay troverete la registrazione della nostra puntata. E allora noi siamo giunti al momento di lanciare loro, i The Colors, che è la nostra sigla di chiusura per il mese di maggio. E Anna, mancano Sergio. 63 minuti e mezzo ai miei 41 anni.
2: Mamma mia. Non pensiamoci.
1: Va bene, andiamo con i The Colors, Rolling Stones.
2: E buonanotte.
1: Ciao.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

è campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Proloco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Conselve Legge. Il comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Desideri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

sbaracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abitazioni.

Orgo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15:30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso, ma vuoi comunque metterti in gioco, in Pra troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15:30 in Pra Comunale a Conselve, provincia di Padova.

al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Music Radio.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna in provincia di Padova.

si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

0: con chi sei.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa,

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

sesta edizione del torneo Città della Speranza. Con il patrocinio del Comune di Padova, di Tribano, con la Prologo e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda, di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Ciao! Ascoltiamo insieme cosa raccontano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici dell'Ariete, una telefonata inaspettata nel corso della settimana potrebbe mettervi in stato di agitazione. Qualcuno dal passato si fa nuovamente sentire dopo moltissimo tempo. Un segno di fuoco o un segno di terra desiderano incontrarvi. Da un lato questo può farvi piacere, dall'altro vi infastidisce. Le stelle suggeriscono di prendere tempo e riflettere sul da farsi. La vostra parolina magica per questa settimana è saggezza.
1: Toro.
0: I nati nel segno del toro stanno attraversando una fase piuttosto favorevole e prospera, sia in ambito sentimentale sia in ambito professionale. Vi sentite più disponibili e premurosi nei confronti del partner e per i single giungono occasioni romantiche molto travolgenti. Un incontro con un segno d'aria potrebbe stimolare la creatività lavorativa per un lavoro interessante. La parolina magica per il toro questa settimana è gratitudine.
1: Gemelli.
0: Durante questa settimana il segno dei gemelli sente il bisogno e l'esigenza di rallentare. In questi mesi vi siete spinti al massimo. Non avete mai rifiutato e detto di no alle richieste lavorative e familiari. Sempre in prima linea per soddisfare tutti e mandare avanti al meglio situazioni che vi stavano a cuore. Le stelle invitano ora a pensare a voi stessi, al riposo e a farvi coccolare come meritate. La vostra parolina magica per questa settimana è ricarica.
1: Cancro.
0: Amiche e amici del Cancro, avete una grinta ed una vitalità invidiabili. Vi sentite energici, propositivi, avete voglia di fare cose e di stare con la gente, investendo al meglio il vostro tempo. Questo atteggiamento si ripercuote su chi vi sta intorno, che si sente contagiato ed ama passare dei momenti in vostra compagnia. Un segno d'acqua che vi adora sta tirando fuori il meglio di voi stessi. La parolina magica per questa settimana è conquistare.

0: Leone.
1: Una settimana favorevole per il segno del leone per quel che concerne i rapporti familiari. Il clima è sereno e rilassato e per chi ha figli potrete godere del tempo assieme, pianificare qualche viaggio o semplicemente organizzare attività coinvolgenti che vi faranno sentire molto uniti ed affiatati. Momenti preziosi ed importanti visto che tra un impegno e l'altro si sta insieme sempre troppo poco. La vostra parolina magica per questa settimana è unione.
0: Vergine.
1: Il segno della Vergine vive un turbinio di emozioni. Tutto è iniziato come una semplice amicizia e dopo incontri, svaghi e dialoghi piacevoli, adesso vi ritrovate a pensare sempre più a quella persona, con la voglia di dichiararvi. Le stelle suggeriscono di non correre troppo e approfondire meglio la conoscenza prima di azzardare qualche gesto. Dopo le trascorse esperienze è il caso di essere prudenti. La parolina magica per il segno della Vergine questa settimana è calma.
0: Bilancia.
1: Fortuna in arrivo per il segno della Bilancia. Sarà un'occasione di riscatto in merito ad un incrocio di condizioni ed eventi che sbloccherà il flusso di abbondanza, rendendovi particolarmente felici ed anche increduli. Le vostre finanze ultimamente erano scarse e avete dovuto affrontare momenti di ristrettezza e sacrificio. Grazie a questa nuova condizione potrete rilassarvi e godere del benessere che ricercavate. La vostra parolina magica per questa settimana è gioia.
0: Scorpione.
1: I nati nel segno dello Scorpione in questo periodo sono troppo nella loro testa. Troppi ragionamenti, troppo pensare che vi appesantisce e non vi fa godere dei bei momenti. Un segno istintivo e passionale come voi non è fatto per le cose di testa, ma per le cose di cuore e anima, che sono il vostro motore più prezioso. Ascoltate la parte più profonda di voi e la vostra mente si adeguerà. La parolina magica per questa settimana per lo Scorpione è emozione.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario è noto per le sue capacità mediatiche. Avete sempre la parola giusta al momento giusto e cercate di trovare equilibrio ed equità in ogni ambito. Potreste avere a che fare con questioni familiari o amicali che necessitano della vostra presenza per alleggerire qualche conflitto o divergenza che non trovano soluzione. D'altronde, chi meglio di voi sa calarsi nei panni di Mister Aggiusta Tutto? La vostra parolina magica per questa settimana è pace.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, si prospettano giorni di profonda intesa col vostro partner. Se siete in coppia da tempo, questa è una fase dove i sentimenti diventano più intensi ed il rapporto si consolida ulteriormente. Mentre per chi si trova da poco in relazione, non ancora ben definita, potreste scoprire che nonostante tutte le vostre resistenze e sabotaggi, il rapporto sta prendendo il volo. La parolina magica per il segno del Capricorno questa settimana è piacere.
0: Acquario.
1: Per il segno dell'Acquario, pazienza. Cercate di tener duro ancora qualche attimo di attesa e se i vostri meriti in ambito professionale non sono ancora riconosciuti è solo questione di tempo. La responsabilità e l'efficienza che dimostrate nel campo lavorativo sono fondamentali per i risultati dell'azienda e potrebbe giungere da un segno di fuoco anche una proposta redditizia da valutare. La vostra parolina magica per questa settimana è bravura.
0: Pesci.
1: Nuotate liberi, amici e amiche dei pesci. Il suggerimento delle stelle per questa settimana è di lasciare andare una certa situazione frustrante e snervante. Come si dice, mollate la presa e liberatevi. Non tutto merita la vostra attenzione. Non tutto merita il vostro tempo e le vostre energie. Pensate a voi stessi, alla vostra vita, agli affetti e a tutte le cose belle e positive che vi circondano. La parolina magica per il segno dei pesci questa settimana è distacco. Le stelle di Evita si concludono qui. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Sei all'ascolto di Free Radio.

baracco dell'usato. I volontari dell'associazione Albero, sabato 30 maggio, presso il patronato canossiano, via Vittorio Emanuele 2, numero 25, vi aspettano dalle ore 9 alle ore 18. Troverete oggettistica, casalinghi, abbigliamento uomo, donna e bambini e mobilia varia. Il ricavato e le offerte saranno devoluti alle missioni canossiane in Kenya e Tanzania. Un aiuto concreto per il futuro e l'indipendenza di queste popolazioni, per permettere loro di sviluppare il proprio potenziale, garantendo cure, assistenza ed istruzione dove è ancora inaccessibile. Ricordate, sbaracco dell'usato, sabato 30 maggio in patronato dalle 9 alle 18.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Come si fa a sopravvivere alla

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

uomo al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni, in piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026, si terrà la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada. Alle 8.30 ritrovo e colazione, alle 10 partenza con meta alla scuderia Ippocastano di San Martino di Venezia, alle 12.15 ritorno ad Agna e pranzo comunitario. Ricordate la 10ª edizione di Diversamente Fuori Strada, domenica 31 maggio 2026 ad Agna, in provincia di Padova.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: A new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Mini Volley Polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termina la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

Conselve Legge. Il Comune di Conselve, con l'assessorato alla cultura e la sua biblioteca, in collaborazione con Free Radio Conselve, propone la seconda estemporanea Conselve 2026. Misteri dipinti, estemporanea di pittura dedicata ad Agatha Christie, in occasione del 50° anniversario dalla sua scomparsa. L'evento si terrà il 24 maggio dalle 9 alle ore 15.30. Ritrovo in pracomunale, iscrizioni entro il 20 maggio. Modulo di iscrizione e regolamento su www.biblioteca.conselve.pd.it. Il telefono è 049 959 6583 oppure 338 948 2676. Fuori concorso. Se non partecipi al concorso ma vuoi comunque metterti in gioco, in PRA troverai cartoncini e tutto il materiale messo a disposizione dalla biblioteca per essere un artista per un giorno. Ricordiamo la data: domenica 24 maggio dalle 9 alle 15.30 in PRA comunale a Conselve, provincia di Padova.

La Proloco di Bagnoli di Sopra, con il patrocinio di Bagnoli di Sopra, organizza il 5, 6, 7 giugno 2026 la Festa dello Sport. Attività di pallavolo, tennis, tornei di giochi da tavolo e carte da gioco in forma libera, ma anche scacchi, giochi rompicapo, calcio, pattinaggio. È presente lo stand gastronomico con musica ed intrattenimento. Naturalmente a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova. Il 5, 6, 7 giugno 2026, non mancate.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

con la partecipazione di Comune di Agna, Proloco e di varie altre associazioni. In piazzale Caduti di Nassiria e cortile della scuola primaria Edmondo De Amicis, domenica 31 maggio 2026,

pomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Agesci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giachi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del Pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e il 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

Gioco e l'associazione Noi, presso gli impianti sportivi di Via Grazia dell'Edda di Tribano, si terrà domenica 7 giugno 2026 il torneo di beneficenza di Green Volley e Calcio a 5, che vede la partecipazione di ragazzi che hanno lottato per la vittoria della vita. Alle 8.30 registrazione delle squadre, accoglienza dei partecipanti e saluti istituzionali. Alle 9.30 inizio dei tornei. Alle 21 termine la manifestazione. Per info e iscrizioni ricordiamo Riccardo 338-655-7180. L'intero ricavato sarà devoluto alla Città della Speranza.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6

Eccoci qua, buon pomeriggio carissime amiche, buon pomeriggio carissimi amici, in diretta su Free Radio è cominciato l'Happy Hour, un super benvenuto a tutte voi, a tutti voi dalla vostra Evita. Sentite dalla voce più carica, più adrenalinica che mai in questo venerdì pomeriggio caldo, assolato e molto molto frizzante che preannuncia un weekend super calorico nel senso di temperature alte e quindi anche di previsioni divertenti, perché il weekend col caldo, col sole, insomma ci permette di uscire, di muoverci, di stare con i nostri amici, con la nostra famiglia, il tutto magari condito con le note bellissime, meravigliose ed entusiasmanti dei programmi radiofonici di Free Radio, come quello di oggi pomeriggio dalle 17 alle 19, l'Happy Hour solo per voi che siete le mie star.

il titolo della primissima track di questo pomeriggio happy. Diamo il benvenuto a Huey Lewis and the News, che scrisse The Power of Love per la colonna sonora del film Ritorno al Futuro 1, 2 e 3. Ebbene sì, vi ricordate assolutamente, perché fu utilizzata per appunto Ritorno al Futuro, per tutte le scene. E oggi che sia di buon auspicio a questo pomeriggio happy. Wild one. Wild one. Wild one. Wild

0: Real Wild Child, il ragazzo selvaggio, il vero ragazzo selvaggio, lanciò questo inno energico a favore della ribellione giovanile, della libertà, dell'energia sfrenata, del rock and roll, con la voglia di ballare, di divertirsi e di vivere senza regole, proprio come fanno i selvaggi, i veri selvaggi, ovvero quelle persone che hanno capito la reale essenza della vita. E ricordiamoci che Iggy Pop, l'iguana Iggy Pop, aveva capito veramente qual era la vera essenza della vita.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Già, agli inizi degli anni 90 usciva l'album degli U2 Zurupa con all'interno questa bellissima Stay, tra parentesi, Far Away So Close. Pensate che questa hit fu ispirata dalla musica di Frank Sinatra e che all'inizio il titolo doveva essere proprio così, Sinatra, semplicemente. Anche perché all'interno dell'album Zurupa si trova un'altra canzone molto interessante, I've Got Under My Skin, che è un duetto tra il leader degli U2, Bono, e l'amico Frank Sinatra. Quindi una bella hit interessante, Stay. Sempre piacevole ascoltare le grandi band che ci hanno fatto sognare. Oggi in diretta per voi su Free Radio con l'Happy Hour.

te Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure scarica i nostre app. Insomma.

Con Mad About You giunge anche questo classico bellissimo di Sting, che quest'anno giunge davvero, termine appropriato, in Italia per il suo Sting 3-0 World Tour. È un ritorno che lo vedrà live dal vivo per diversi concerti. Lo vedremo a luglio a Perugia per l'Ubria Jazz e poi anche in Veneto a fine luglio a Bassano del Grappa. Quindi Sting torna in Italia, viene anche da noi se abbiamo voglia di andarlo a vedere. Ci sono ancora, ho letto, dei biglietti disponibili. Ma colgo l'occasione per salutare tutti voi amici all'ascolto. Saluto la mia amica carissima Alice, saluto Norbert, saluto gli amici dal Portogallo, saluto Paolo che mi è venuto a trovare, il mio amico e collega che potrete ascoltare domani mattina dalle 10 con Mattinatissima Top DJ. Ma ora una new entry davvero potentissima. Loro sono gli Europe con No One One.

bene con One on One, mi correggo, ed è un classico al loro modus operandi, un classico hard rock, però con sfumature moderne, che anticipa l'album che uscirà per settembre, il loro 12° album, pensate un po', dal titolo Come This Madness.

Wagging Tongue è una hit dei Depeche Mode, inclusa nell'ultimo album famoso Memento Mori. Moro perché ho appena visto passare per la mia vetrina un bel ragazzo moro, quindi chiedo venia. Cosa significa però questo titolo, Wagging Tongue? Significa lingua che dondola, ovvero quel modo che si ha di parlare, di muovere la lingua quando si spettegola degli altri, quando si parla dietro alle spalle degli altri, quando si dicono le bugie. E allora i Depeche Mode vogliono lanciare questo messaggio di opporsi a chi diffonde il falso, a chi diffonde le male lingue, le chiacchiere negative, e lanciano un messaggio resiliente appunto su come affrontare questi personaggi repellenti.

0: Ed anche gli Editors arrivano con una nuova hit intitolata Call It In. È un nuovo capitolo per gli Editors, per la band di Tom Smith, che annuncia anche un nuovo tour per il 2027. Passeranno per il Regno Unito, per l'Europa, ed inoltre li potremo vedere anche in Italia il prossimo anno a febbraio all'Alcatraz di Milano. Amici, amiche, allora siamo partiti veramente alla grandissima. Sono trascorsi 40 minuti dall'inizio di Happy Hour. Vi ricordo che staremo insieme sino alle 19 con i migliori successi, le migliori hit. Ci sarà un purpurri di musica tra new entry, come avete ascoltato, ma anche vecchie glorie oppure i successi recenti, per esempio come questo di Mr. Eddie Vedder, Invincible.
1: Are we clear? Clear for liftoff.

0: got a light. You got a light.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda al lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Eccoli qui gli One Republic, Need Your Love, singolo di debutto per lo stesso album omonimo. È una traccia un po' nostalgica, una traccia pop un po' nostalgica che fa pensare all'amore, ai ricordi dell'amore del passato, però dona anche speranza ed entusiasmo per gli amori che si vivono nel presente, ancora meglio per gli amori che possono arrivare nel futuro. Insomma, è una sorta di botta sulla spalla per dire dai, andiamo avanti che andrà sempre meglio.

In the Stars, singolo dei Rolling Stones che anticipa l'uscita del nuovo album For Any Tongue, previsto per luglio, un album di 14 brani fantastici. Fantastici, lo dicono i Rolling Stones e lo dico anch'io che ho dato un'occhiatina, insomma, a tutta la tracklist di quest'ultimo album. Loro hanno proprio detto che ciò che conta è divertirsi e ci sono riusciti. Hanno dato il meglio di sé anche stavolta. E sicuramente dobbiamo solo che dire grandi e leggendari Rolling Stones, anche perché Mick Jagger ha 82 anni come Keith Richards e Ronnie Wood ne ha 78.

Sì, The Rock Show, i Blink 1822, un brano che rende omaggio alla spensieratezza, al divertimento e alla ribellione che si sperimentano soprattutto quando ci si trova ai concerti, ai live estivi, all'aperto. E questa condivisione festosa del momento assieme agli amici, si celebra quella voglia di evasione e si assapora anche la musica, la convivialità, il tutto quando è estate lo si sente di più durante le feste, durante appunto i live, e noi di Free Radio lo sappiamo benissimo quanto sia contagiosa questa cosa.

Bella questa nuova hit dei Take That, che la voglio dedicare a tutti voi, a me stessa, a tutte le star, insomma, di Free Radio. Si intitola You Are a Superstar, tu sei una stella, una superstella. È un inno alla resilienza che lancia il loro nuovo tour del 2026. I ragazzi di Manchester ora sono rimasti in tre: Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald. Sono più maturi, sono più consapevoli e con questa hit You Are a Superstar lanciano un messaggio diretto e positivo di crescita e rinascita in chiave power ballad moderna, però hanno mantenuto la loro matrice pop britannica dei Take That degli inizi. Ma arrivano gli SCC.

Mini volley polisportiva Canossa ASD. Maggio omaggio, allenamenti di prova gratuiti per tutto il mese di maggio per bambini e bambine nati dal 2016 al 2020. Mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 al Pala Mascagni e venerdì dalle 17 alle 19 presso le scuole elementari canossiane. Per maggiori info, Giorgia 334-560-5527 e Francesco 331-370-5755. Ricordiamo l'iniziativa Maggio Omaggio della polisportiva Mini Volley del Canossa ASD.

Fine You, l'amore ti troverà. Romanticismo, dolcezza e speranza mescolate con questo bel rock and pop che invitano a vivere consapevolmente la propria vita senza mai perdere di vista se stessi, i propri bisogni, le proprie necessità, che poi solo quando saremo pronti, solo quando saremo tranquilli, l'amore sano, quello armonioso ed equilibrato arriverà, ci troverà e lo capiremo, lo sentiremo.

La prima collaborazione tra il chitarrista Jeff Beck e l'attore Johnny Depp, che sappiamo ormai essere diventato musicista e cantante da un bel po', e qui presta la voce per il brano Isolation. In realtà è una cover di John Lennon, una reinterpretazione per meglio dire, che usciva qualche anno fa proprio in quel momento dove eravamo tutti segregati a casa, quando le idee e la creatività in quel periodo di segregazione, chissà come mai per gli artisti è stato un momento favorevole, hanno dato sfogo alla loro creatività, alla loro immaginazione e alla loro grande capacità reinterpretativa, come in questo caso.

All I Really Want, lo voglio davvero, è la traduzione perfetta del titolo di questo brano di Alanis Morissette, che ricerca l'autenticità, la connessione anche a livello intellettuale e soprattutto la pace interiore in un mondo pieno di caos, in un mondo così superficiale. Esprime la necessità di conforto dove? Nelle relazioni, le relazioni quelle giuste, quelle che ti fanno stare bene.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

Amici, amiche, il tempo sta volando inesorabile, siamo quasi, dico quasi, addirittura d'arrivo dell'Happy Hour, però sapete che potete ascoltare la replica di Evita ogni domenica pomeriggio dalle 17 alle 19 oppure il martedì dalla mezzanotte, perché io non vi abbandono mai.

E io colgo l'occasione prima della fine per salutare le amiche e gli amici che hanno scritto al 378-06-55630, è il nostro numerino WhatsApp per interagire con noi. Grazie a tutti voi, grazie anche alle persone che da rientro da lavoro si sono collegate con le nostre app, le CarPlay, Android per auto, per ascoltare Free Radio, per ascoltare Evita. Siete dei grandi, dei grandissimi, siete degli eroi!

eccoci qua, insomma, siamo giunti anche alla conclusione di questo happy hour, un happy hour che preannuncia un weekend molto hot, un weekend molto caldo. Divertitevi, ascoltate Free Radio, ascoltate i nostri programmi, fate quello che vi pare, l'importante è che siate happy, come dice Alexia. Ci risentiamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, con Evita e l'happy hour dalle 17. Ciao!

agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: E no, e non solo il martedì, buonasera a tutti, bentrovati anche il venerdì.
2: Beh, certo.
1: Hai capito? Certo. Hai capito com'è? Io sono qua da venerdì della scorsa settimana, non mi sono mai mosso di qua.
2: Falsissimo.
1: Forse non c'ero neanche venerdì della settimana
2: scorsa.
1: Tu
2: hai bucato tre volte consecutive.
1: L'auto.
2: No, hai bucato il programma.
1: Ah, ho bucato il programma.
2: Hai bucato il programma, mi hai lasciato qui da solo.
1: Sarai rimasto tutta quanta la serata da solo, immagino.
2: No, è venuto qualcuno.
1: È venuto qualcuno, a farti compagnia.
2: Ho avuto il conforto.
1: Per fortuna abbiamo sempre qualcuno di passaggio, qualcuno che passa di qua e quindi la cosa.
2: Non siamo mai da solo, siamo in vetrina, siamo messi qui e il conforto arriva sempre.
1: Ero certo.
2: Specialmente alla fine del programma.
1: Bentrovati amici, sapete che il nostro numero di telefono per qualsiasi vostra richiesta, contatti, saluti, auguri, richieste è il 3780655630 e trasmettiamo da Conselve, da questo splendido loco, e questa vetrina, è proprio il caso di dirlo, la vetrina che dà sulla nostra fantastica piazza che tutti chiamano della Fontana, piazza 20 Settembre. Molto bene, che dici? Okay. Che dici Marino? Visto che è caldo, sarai contento adesso, no? Finalmente il caldo, che bello. Ti dico solo una cosa e poi la chiudo, poi se vuoi magari riprendiamo. Domenica scorsa siamo andati a fare un giretto, tanto per, e sono arrivato in un posticino dove c'era una bella quantità di neve e i gradi erano 3.
2: Non ti invidio, eri in moto?
1: Sì, assolutamente.
2: E lo meriti, così impari.
1: E ci siamo fermati.
2: Proprio andata a cercare.
1: Sì, ci siamo fermati là in alto. Sì. Abbiamo mangiato i canederli.
2: Bene.
1: E poi siamo partiti. E non prendeva nessuna forma, nessun operatore telefonico. Dava copertura.
2: Che bello,
1: in quella.
2: Nessuno fantastica. Che ti rompe le scatole. Avete bevuto anche della birra?
1: No, io no. Altri sì, io no.
2: Ti sei messo al volante, al manubrio.
1: Acqua, io rigorosamente bravo. Acqua, quindi niente.
2: E così mi piace, ligio alle normative, alle regole.
1: Va bene, però poi se vuoi ti racconto, siamo tornati passando anche per Pedavena, e poi ti racconto. Andiamo con le prime note.
2: Con dal terzo album dei Dire Straits, praticamente il primo dei loro album che è arrivato primo in classifica dappertutto. Making Movies, Solid Rock,
1: e poi vabbè gli Scorpions. Io ho preso un Rock You Like e Hurricane, che ovviamente è un brano arcinoto. Andiamo quindi con la musica.

0: Playing nothing but back to back hits.
1: Free Radio Conselve.
2: Ed eccoci
3: sì,
2: qua.
3: Direi che siamo partiti bene.
2: Siamo partiti molto bene.
3: Abbiamo dato uno sprint a questo venerdì, e questo venerdì con una temperatura ideale per recarsi fuori, mangiare anche un gelato all'aperto, perché finalmente alla faccia tua c'è il caldo e si sta bene fuori.
2: Ma devo dire che anch'io sto bene al caldo, non è che mi lamento di questo, però se, ti ripeto, domenica ho avuto l'ardire, molti infatti hanno declinato l'invito che io avevo postato sui nostri canali così di comunicazione del mondo a due ruote, e molti hanno declinato l'invito, come ti dicevo, ma altri hanno accettato e siamo andati, e lì vabbè, 3 gradi, 4 gradi, però ne è valsa tutta la pena. Poi c'era uno spettacolo eccezionale in cima a questa montagna, perché eravamo proprio sulle nostre Alpi, e tutto imbiancato, la neve al fianco di questa strada di montagna, bellissimo, sì. Però pulitissimo, si è stati davvero bene. Molto molto bene. Sì.
3: Va bene. Non,
2: però adesso non viene il caldo. Oggi ti ricordo che c'erano 34-35 gradi dalle nostre parti. Ma lì su quell'angolo lì, quell'angolo delle bugie, dove c'è l'angolo delle bugie, mi fa un po' sorridere. Tuttavia, lì dove c'è quell'insegna fatta a croce, e che è il punto di riferimento per le rilevazioni delle temperature in quelli con selve, sostanzialmente, siamo con il sole che ci picchia addosso praticamente.
3: Ma lì si concentra anche
2: il calore.
3: Mia dava 27 gradi oggi.
2: La macchina tua è taroccata, e poi insomma vabbè, e poi va piano come te, ormai sei abituata. Anche per vedere la temperatura che c'era oggi alle 16 sulla macchina tua, dobbiamo controllarla verso le 23-24, e allora si aggiorna, e poi hai capito qual è il problema tuo.
3: Lo devo. So.
2: Ti piace il ragionamento? Non ti è piaciuto?
3: Devo sempre subire.
2: Ecco. No. Va bene, ho un caro saluto, devo salutare degli amici che sicuramente mi staranno ascoltando. Gli amici sono quelli very important person che ogni tanto ho il piacere di frequentare, di incontrare, e con i quali scambiamo qualche momento godereccio.
3: Sì.
2: Parla sempre di alimentazione, ovviamente, null'altro.
3: Ci mancherebbe.
2: Magari ascoltare dei dischi può essere un bel momento.
3: Anche.
2: Oppure,
3: anche,
2: che ne so, qualcuno va alla bocciofila, vai mai a sapere.
3: Ma guarda, se tu a casa hai un bel impianto hi-fi,
2: sì?
3: Ci metti su un bel vinile di quelli d'epoca.
2: Assolutamente.
3: Alzi il volume, ti metti lì seduto. Goduria. Magari anche con un bicchierino di whisky.
2: A posto. Va bene.
3: Anche Cristina che mi ha appena scritto e ha fatto una richiesta che poi vedremo se siamo in grado
2: adesso
3: di
2: vediamo,
3: soddisfare.
2: Adesso la vediamo, vediamo di esaurirla.
3: Saluto anche Chiara, se è all'ascolto, Andrea e Mauro.
2: Quindi ascoltiamo cosa?
3: Bene, andiamo con un blues inglese. Stepping Out, un bel brano da un intro molto forte di John Mayer and the Blues Breakers.
2: Ecco, io ti abbino qua un Don Henley con The Boys of Summer.
3: I ragazzi dell'estate, dedicato a me.
2: È chiaro, mica lo faccio così a caso.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: E invece di tutto quello che ha detto questo
3: sì,
2: tizio.
3: Sì, questo tizio qua che non...
2: Vabbè, non interessa.
3: Ma lo sai che...
2: Io faccio quelli prima.
3: Quelli? Prima?
2: Sì, quelli prima, anni 40, anni 50, anche dal secolo scorso.
3: Addirittura, beh, no, sappiamo poi che per te la musica finisce nel 1979. Mannaggia. Amici, fateci sapere cosa ne pensate, perché insomma a un certo punto io non so più cosa dire. Anch'io, come dire, sono un po' datato e con la musica non è che sono qua a mettere le ultime uscite, gli ultimi brani, però insomma a fermarmi al 79. Marino!
2: Ma ci sei tu che controbilanci.
3: Infatti quando capito, vedo...
2: Non siamo sbilanciati, perché se io arrivo fino al 79 il resto lo fai tu.
3: È vero, solo che alle volte mi riesce difficile abbinare, mettere in fianco la tua scelta alla mia. E però a un certo punto rinuncio a fare, come dire, un accostamento garbato.
2: E allora uno stacco belluino, no?
3: E allora faccio un break, un colpo, un botto e via. Andiamo avanti con la musica ancora.
2: Fats Domino, I'm in love again.
3: Però io dico anche un 3780-655-630, il nostro numero di telefono. Fateci sapere con i vostri messaggi o se volete chiamarci. A seguire, dopo Fats Domino, c'è... Oh, che succede?
2: Sono quelli lì, l'hai scelti tu. Cosa
3: Nothing but Thieves, sorry ragazzi.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: Hai capito cosa devi fare?
2: Sì, ho capito. È molto semplice.
1: Ma l'hanno capito anche i nostri ascoltatori, i nostri amici. Lo sanno fare, ogni tanto ci dicono che ma ho aggiornato l'app, funziona. A proposito, amici, scaricate l'app e vedrete cose stratosferiche, anche se il sito web ve ne dà di ogni, eh? Va bene, andiamo avanti.
2: Sì, andiamo avanti sempre con uno sguardo al passato. Ike and Tina Turner con un brano che è stato uno standard del blues fatto da B.B. King, Rock Me Baby.
1: E io ho cercato stavolta di, come dire, di seguire il tuo ritmo.
2: Non sei andato appunto tanto avanti.
1: No, non sono andato avanti, l'ho fatto
2: rimani
1: apposta.
2: Rimani sul classicissimo.
1: Però dopo sono stato costretto a cambiare, perché insomma. Comunque un Van Morrison con Brown Eyed Girl.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Your favorite radio station.
2: Eccoci qua, ci sei?
3: Certo, certo che ci sono. Tu vorresti che io me ne andasse, ma sono qui, sono sempre qui, sono la tua spina nel fianco.
2: Perché qui vengono, si palesano personaggi e io mi distrago, è quello che mi rovina.
3: Sì, ma dovresti vedere la meraviglia che hai davanti a te, che sarei io.
2: Signori, dovete sapere che noi adesso abbiamo fatto, o meglio, io ho fatto una richiesta con il nostro fonico, il nostro curatore degli arredamenti, nonché il direttore artistico e degli impianti, e faccio mettere un separè tra quello che sta di qua e quello che sta di là. Perché mi...
3: Il solito esagerato.
2: No, mi sconfondo.
3: Era semplicemente una battuta.
2: Mi sconfondo. Al limite ti faccio mettere di lato. Va bene di lato? Di lato è un passo indietro.
3: Siamo qui per fare ascoltare musica, non per dire stupidaggini.
2: Ti voglio bene, Marino. Andiamo avanti con la musica.
3: Parlavamo prima delle scelte temporali che utilizzo io per la musica. Questa è una riedizione di un brano, pensa un po', del 1936.
2: Mamma mia.
3: È uno standard blues fatto dal grande Robert Johnson, quello che è considerato il padre del blues. E rifatta da Luther Allison, resa famosa dai Blues Brothers, Sweet Home Chicago.
2: Sweet Home Chicago, e poi ci sarà un Morrissey con Earth is the Loneliest Planet. Hai capito?
3: Sì, sì.
2: La Terra è fatta così.

0: Jason, thank you very much.
1: Seguici anche sui nostri social.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Caro Antonio, a proposito di quello che dicevamo prima,
2: sì?
1: Ho ricevuto via telefono la solidarietà della nostra ascoltatrice Cristina, che si mette dalla mia parte. Grazie Cristina.
2: Ecco, mi verrebbe da fare una battuta facile.
1: Dai, falla. Se ne hai coraggio.
2: Cioè, si è messa dalla parte sbagliata, che è quello il guaio, hai capito? Si è messa dalla parte sbagliata.
1: Sì, ma questa è un'opinione tua.
2: Però le voglio bene lo stesso, va bene. A posto. Non credere però che per, come dire, osmosi voglio bene a lei, allora voglio bene anche a te, hai capito? No, è un'altra storia.
1: E allora ti dedico il prossimo brano,
2: sì?
1: Di Jimmy Rogers, You Don't Know.
2: Allora, The Double Brothers, Listen to the Music.
1: Listen to the Music.
2: Io so che tu lo cercavi questo brano qua.
1: Sì.
2: È vero?
1: Vero.
2: E io l'ho ordinato.
1: Tu l'hai ordinato.
2: Io ho ordinato.
1: Sì.
2: È un falchetto sotto mentite spoglie, ovvero il falchetto.
1: No,
2: lui è il falchetto, però è arrivato
1: come un piccione.
2: Sì, stavo per dire, è un falchetto, ma è arrivato come un piccione viaggiatore.
1: Sì.
2: E ci ha portato questo papiro.
1: Sì.
2: Che
1: vorrei anche ricordarti,
2: sì?
1: Che questo è un brano antecedente al 1980. Quindi
2: è questo
1: dei
2: il guaio,
1: miei...
2: infatti, lo so, lo so. Ne avevo il sospetto, ora certezza. Andiamo con la musica.
1: Vabbè.

0: are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: Cosa ne dici, Antonio? Ti è
2: sentito
1: piaciuta?
2: Che musica, sentito che roba? Eh? Bellissima. E l'hai scelta tu?
1: 1972.
2: E siamo sicuri che piace? È piaciuta?
1: Non può non piacere un brano così.
2: È piaciuta, Cristina. Siamo contenti per questo. Geppetto se ne farà una ragione, come,
1: sì,
2: dice,
1: sì,
2: come dice Cristina, giustamente.
1: Esatto.
2: Mastro Geppetto.
1: E chi ha orecchie in tenda?
2: Chi ha il la tenda? No, perché altrimenti è una battuta alla Violatite che non è il caso di... Andiamo avanti con la musica.
1: Sì, qui
2: è vero?
1: Sì,
2: è vero?
1: Sì. Per fortuna non ci sono le telecamere qui, per carità. Continuiamo con la musica, Chris Rea con The Road to Hell.
2: Va bene. Ok. E poi Bon Jovi.
3: Questa è Free Radio.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Davanti a me è cambiato il personaggio. Non so, ma Antonio, che si sia offeso? Cosa dici? No, habla.
3: Sì.
2: No. Sì, addirittura, si è offeso. Comunque ritorna, non preoccupatevi. Lui è permaloso, ma ritorna.
3: Ma quante porte ha costruito nella sua vita?
2: Non lo so, bisogna chiederglielo. Magari ha fatto, magari le ha segnate tutte.
3: Ha fatto il portinaio.
2: E poi le ha aperte, le ha chiuse. Come si dice, si chiude una porta, si apre un portone, facciamo...
3: Lui fa il portinaio.
2: Va bene Antonio, abbiamo parlato male di te un pochettino, ma non c'è problema. Joe Cocker, with a little help from my friends. Ma se hai degli amici come noi, non so l'aiuto ti può arrivare.
3: E invece dopo ci sono i Pearl Jam con Alive.
2: Alive.
3: Alive. Yeah.

0: visita guidata al Duomo e al Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
1: E parla Marino.
2: Sì, parlo. Tu eri impegnato in un'altra discussione, ma la regia ce l'hai tu, sono nelle tue mani, proprio io non lo so.
1: Incasso. No, sto zitto, no, guarda, va bene, vai avanti.
2: Sì, niente.
1: Sono già le 22:19 stasera.
2: Cosa vorresti dire?
1: No.
2: Che devo muovere. Mi muovo. Allora, il prossimo brano lo dedico al nostro ascoltatore Gianto.
1: Ma mi pareva quasi strano non avere sue notizie.
2: Sì, perché di solito si sveglia a quest'ora e ci manda qualche messaggio.
1: A quest'ora,
2: sì.
1: Ecco.
2: E si riaddormenta alla fine del programma, ovviamente. E niente, Kermit Ruffins ha un nome molto particolare, questo musicista è della Louisiana.
1: Devo dire che non l'ho mai sentito, ma io, va bene, ho un... ignoranza assoluta, probabilmente.
2: Ma posso mega comunque, puoi però, conoscere tutti, ci mancherebbe.
1: Mai sentito.
2: Monday Night, dove? In New Orleans.
1: Bellissimo. Tu sei stato a New Orleans,
2: sì,
1: vero? E ti è piaciuto molto?
2: Diciamo che mi è piaciuto.
1: Torneresti?
2: Sì, volentieri.
1: Allora partiamo, via. Intanto ci appiccico i Muse con Aftermath.

0: Eccomi qua.
1: Ogni mercoledì dalle ore 21 puoi ascoltare Musica Ritrovata.
0: Esatto.
2: Ma chi l'aveva mai detto?
1: Il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Buonasera a tutti, benvenuti, questa è Free Radio.
1: Musica Ritrovata, ottime selezioni musicali con qualche battuta ironica. Ogni mercoledì dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio conseille toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez

0: Ma andiamo, rimaniamo a New Orleans perché il professor Longhair, quello che canterà la prossima, il prossimo brano Tipitina, un brano molto particolare, e, al secolo è Roy Bird, compose questo brano con il suo ingegnere del suono, che guarda caso, e poi mi dirai qual è l'origine di questo ingegnere del suono, si chiamava Cosimo Matassa. Insomma.
1: Questa è già la parola veneta. No. Cosimo Matassa
0: Matassa è un ingegnere del suono che lavorava a New Orleans e ha fatto questo
1: brano. Uno che fa l'ingegnere del suono e che sì. Ha la matassa fatta su
0: sì. Oh, ti ho dato del filo da torce.
1: Esatto. qua adesso va bene.
0: vai professor Longhair, Tipitina.
1: John Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll.
0: Anch'io,
1: ma senti come è fatta questo brano cantato da questi signori qua, da John Jett.
0: Ascoltiamo.
1: Sentirai.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Ti è piaciuta la versione sì. I Love Rock and Roll in questa chiave?
2: Simpatica.
1: Sì, simpatica. Va bene.
2: Ti sento con il volume molto alto, Antonio.
1: Come mai? Perché?
2: Non lo so.
1: Forse sì, così. È più meglio?
2: È più meglio.
1: Molto
2: sì,
1: più meglio. Andiamo quindi.
2: Niente,
1: se...
2: il jingle in lingua veneta è quello...
1: Non fate caso, ragazzi, al nostro italiano, perché poi domani andate a scuola, fate il tema di italiano e vi...
2: Ma il jingle in lingua veneta è il prodromo.
1: Il jingle in lingua veneta va benissimo.
2: Della parola, della spiegazione della...
1: No, era il mio
2: veneta.
1: Più meglio che non andava bene.
2: Certamente, ma io credo che la gente, le persone che sono all'ascolto siano così intelligenti da capire che è uno scherzo.
1: Benissimo. Perché dovrei far... Vabbè,
2: perché?
1: Dopo.
2: Allora,
1: dopo cito.
2: Bene,
1: dopo
2: cito. Poi citerai. Futuro
1: fai,
2: di citare.
1: Se fai la battuta ti radio, non ti espello, ti radio.
2: Mi radi.
1: Sì, esatto.
2: Sono già, andato a farmi radere.
1: Eccolo qua. Me la sono
2: cercata. Capelli corti.
1: Me la sono cercata.
2: Va bene. La parola veneta di questa sera
1: sì?
2: È incateia.
1: Incateia.
2: Incateia.
1: Diamo dopo il significato?
2: No, lo diciamo adesso perché non vogliamo fare rimanere sui carboni ardenti i nostri ascoltatori.
1: Sì, che si strappano tutti i capelli lì ad aspettare il significato di tanta parola.
2: Sì, quando tu utilizzi i fili, una prolunga molto lunga, poi la vai a tirar su quando hai finito di utilizzarla e questa si incateia.
1: Ma anche a sì. Me succede quando vado al mare con tanto vento, mi si incateiano i capelli.
2: Sì, perché quindi... hai i capelli lunghi.
1: Esatto, e quindi si incateiano.
2: Si formano i nodi.
1: Anche al nostro direttore artistico
2: si
1: incateiano i capelli. E
2: avete capito comunque?
1: Anche a te. Sì, sicuramente. Sì,
3: ecco. Io invece mi sono incateiato con voi.
1: Ecco.
3: E adesso è arrivato l'altro incateiato.
1: È il festival degli incateiati. Andiamo avanti con la musica.
2: Sì,
1: per carità,
2: dobbiamo dire
1: per carità.
2: Però che cosa significa. Perché non possiamo lasciare la gente lì. Poi la notte non dorme nessuno per pensare. Vabbè. Cosa significa incateiato? Significa attorcigliato, significa annodato in maniera quasi inestricabile, oppure significa anche me so in catea con qualcuno
1: che non ti lascia andare.
2: Kevin Morby con Beautiful Strangers.
1: Ma io poi vi metto lì un Bob Dylan, visto che da un po' non lo sentiamo. Da quanto tempo non gira Bob Dylan?
2: Ma mi ha chiamato l'altro giorno.
1: Sì, e che ti ha detto?
2: Che era un pezzo che non ci sentivamo.
1: Benissimo, allora adesso facciamo ascoltare.

0: Agesci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio con Selve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali Agesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente.
1: Avete capito, amici? 100 anni sono tanti, eh?
2: Sì.
1: Sono tanti, però è sempre affollato di giovani che si avvicinano a questo mondo dell'associazione, a questi volontari.
2: Una cosa positiva.
1: Giovani tanti e anche tante persone che mantengono la loro attività, il loro impegno con le squadriglie, con i giochi, e portare la loro esperienza, perché ovviamente è un susseguirsi, un passaggio di consegne tra una generazione e l'altra, tenendo ben fermi quelle che sono le indicazioni chiave, le rette vie di quel tipo di organizzazione.
2: Parole sante, parole santissime.
1: Vero? Un libro, scritto.
2: Sì. Hai spiegato benissimo l'associazionismo, la GESCI e tutte le cose positive che questo si porta dietro.
1: Benissimo, quindi bene, partecipiamo più che possiamo.
2: Il sermone l'abbiamo finito e
1: adesso?
2: Sì.
1: Che si fa?
2: Adesso ascoltiamo ancora musica.
1: Assolutamente.
2: Dalle Zeppelin quarto, registrato nello studio mobile dei Rolling Stones. Ma questi Rolling Stones registravano...
1: Ma non si capisce.
2: Anche i Deep Purple, andavano tutti a registrare nello studio mobile. Vabbè. Boogie with
1: Ma non c'era uno studio fisso, solo studi mobili.
2: E che ne so.
1: Vabbè, comunque, vabbè, i Lemonheads con Mr. Robinson.
2: Mrs. Robinson.
1: Mrs., hai ragione. Ma anche, è un Mrs. Lapsus. Mi è venuto per quello, è Lapsus Mrs.
2: Va bene.
1: Led Zeppelin e i Lemonheads.

0: onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
3: Ci siamo, direi,
4: questo,
3: no?
4: Questo signore viene dopo di noi.
3: Sì.
4: Finisce Do Not Disturb e arriva Robin Schulz.
3: Robin Schulz, sì, è sempre molto, molto piacevole da ascoltare, sì. Devo
4: dire. Un tipo di musica completamente diverso.
3: Però non proprio,
4: completamente diverso.
3: No, perché sennò quelli che seguono noi, hai capito? Se tu dici completamente diverso, non. Cioè, ma questa roba qui è completamente diversa. Giro. Invece magari pensano che. O dici che comunque ascoltano un pochino prima.
4: Ma poi comunque l'ascoltano, se gli piace, se gli piace
3: è
4: continuano,
3: vero.
4: Se non gli piace no, è chiaramente. Comunque è una musica adatta al fine settimana, diciamo così.
3: Ottimo.
4: E vi lasciamo con il solito brano di J.J. Cale, Rio, dedicata a Rio de Janeiro. E un arrivederci, un risentirci
3: a martedì prossimo.
4: A martedì prossimo.
3: E buon weekend a tutti.
4: Buon weekend.
3: Ciao ciao.

0: agisci con Selve 1, 1926-2026, in collaborazione con Free Radio Conselve, un weekend all'insegna di La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Sabato 23 maggio dalle 15.30 alle 16.30, cerimonia di apertura in Pra. Dalle 17 alle 19, incontro con i membri delle pattuglie nazionali a Gesci in Sala Dante, contemporaneamente a giochi e laboratori nelle piazze in Pra. Dalle 19.30 alle 21, cena in Pra. Dalle 21.30 alle 23, veglia scout con ritrovo in Pra. Domenica 24 maggio dalle 9.30 alle 11.30, incontro con lo psicoeducatore dottor Andrea Giacchi in Sala Dante. Dalle 9.30 alle 11.30 giochi in Pra, dalle 12 alle 13 Santa Messa, dalle 13.30 alle 15.30 pranzo in patronato e alle 16 estrazione dei biglietti vincenti, la lotteria del pitto. Infine alle 16.30 la cerimonia di chiusura sempre in Pra. Ricordiamo anche la mostra storica aperta il sabato pomeriggio e la domenica mattina in Sala Vitanova. Il tutto per la manifestazione La Promessa Continua, i 100 anni del Conselve 1. Il 23 e 24 maggio a Conselve. Anche in caso di maltempo l'evento si terrà ugualmente. Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del Pra. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19

sa proprio tutte, le sa proprio tutte. Ben ritrovati, buon ascolto, ben sintonizzati. Buon lunedì soprattutto. Una chitarra di quelle da rock and roll. Sono i Police, ragazzi, giusto per cominciare. Questa è Roxanne.

Oh, a volte succede che uno così mette per sbaglio in on il microfono, anche se pensa che sia in off. La solita domanda del lunedì: cosa avete fatto nel weekend? Che io non vi faccio, non me ne può fregare di meno, perché io non ho avuto un attimo di respiro, praticamente non vedevo l'ora di cominciare la settimana, perché mi riposo più durante la settimana che durante il weekend. Ultravox, New Europeans with Love. Avete gustato? Vabbè, se vi piace la chitarra, allora continuiamo, Questa la dedico a Elena e ai ragazzi dei Tosi. Damiano, ci sei? Ci sei o ci fai? Sì.

esattamente propedeutico a quello che sta venendo là fuori. Vedo vento, vedo cielo grigio, si sta probabilmente predisponendo un temporale, e di solito quando arriva il temporale non può che non esserci un blackout, uno dei più grandi classici. Erano gli Scorpions dal 1982, li siamo andati a ripescare così come questi. Hey, it's Sully, rock and roll.

fanno anche col pesce fritto. Il rockabilly più conosciuti in assoluto, The Stray Cats, nascono nel 79 e questa era la loro Rock This Town. Tutto per voi. Li salutiamo, salutiamo Brian Setzer insieme ai suoi compagni Slim Jim Fenton e Lee Rocker, per dare spazio a un altro pezzo della Madonna. No, non si può dire. Perché l'hai detto? Non lo so.

0: sono messi d'accordo. Non ancora. Niente. Qua i lunedì passano, ma niente da fare. Non si mettono d'accordo. I'm begging you.
1: Put your love and hand out, baby. I'm begging.
0: E lo posso ripetere, siete su Free Radio con Selve. Questo l'abbiamo dedicato all'amico Eugenio. Only the best songs. Erano i Maneskin con il loro successone. Era il successone che li ha fatti vincere anche l'Euro Festival. A mappare, oh. Mica pizza e fichi, Niente in confronto a quello che stiamo ascoltando ora. Un brano dance, ma perché no? E salutiamo gli amici di New Style, nella speranza che abbiano ancora il succo di pompelmo.

E qui ci vorrebbe il grande direttore, non ricordo più per quale etichetta questi signori, in particolare lui, era affiliato. Ragazzi, che album? Era il 1979.

cappa in mezzo. Questo album in particolare vedeva Michael Jackson praticamente da solista, abbandonati i fratelli Jackson. Ci ha fatto volare con Off the Wall. E il pezzo era semplicemente intitolato Don't Stop Until You Get Enough. Non fermarti mai finché non hai abbastanza. Siamo magicamente così scivolati nella dance, nel funky, quello degli anni 80. Oh, una vecchia conoscenza. Oh, suona tu sto basso. Fallo tu se sei capace. Dillo ai tuoi amici. Sì, ci sta.

e via via così discorrendo. I'm all right. Tonight I'm alright. È quello che avviene ogni tanto quando ci si trova con gli amici. Oh, come va? Alla grande, ragazzi. Sto una bellezza. Ma come fai? Scemo fisico. No, sapete, ho praticamente ripetuto un video che ho visto, non mi ricordo se su YouTube o semplicemente su Facebook o qualcosa del genere, di un tizio pelato in discoteca con due occhi grandi come due fanali, e allora l'intervistatrice che si avvicina e dice: oh, ma cavolo, come sei sveglio? Sono le 3 di mattina, ma domani a che ora ti svegli? Alle 7. Ecco, ma come fai? Ci vuoi fisico, ci vuoi fisico. Tonight I'm alright, dicevamo, era il 1979 quando un giovanissimo batterista, Narada Michael Walden, si affacciava appunto al mondo con la sua musica dance e gli faceva ballare tutti. Poi questi erano i pezzi che Picello mixava ad occhi chiusi praticamente, perché io me lo ricordo.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23. Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi.
2: Saverio Lombardi, che salutiamo per così lasciare il posto a musica che più ci piace. Sì, a noi piace spaziare, soprattutto all'indietro. E voi sapete che dopo alle 21 ci sarà Sergio e Anna, che invece amano spaziare in avanti. C'è chi spazia in avanti e c'è chi spazzola indietro. Io faccio parte di quelli che spazzolano indietro.

Sheila, Sheila and Black Devotion. Come mia abitudine, a me piacciono i brani nell'extended version. Questo era il mix proprio, vinile fresco. No, neanche tanto fresco, però si comporta bene perché nessuno di voi ha sentito neanche un granello di polvere. Quindi vuol dire che l'ho pulito bene il disco. Perché quando i dischi, vi do così una dritta, così, quando i dischi sono sporchi, quelli in vinile, è sufficiente che facciate come coi piatti, li mettete in un bagno di acqua e detersivo e vengono fuori, ragazzi, che sembrano nuovi. E quindi adesso vi lancio un quiz, vediamo se riuscite così a indovinare. Secondo voi quanto pesa un disco? Allora, se volete, ce lo scrivete. Un caffè offerto da Mr. Joint, va bene? In un bar qualunque, anche uno a Manhattan, va benissimo. Mi fate mandare... No, scherzi a parte. Un caffè offerto da me. Se indovinate il peso di un disco, compreso di copertina. 378-06-55630. Oppure usate il comodissimo tasto presente sull'app di Free Radio Conselve. Perché noi siamo quelli di Free Radio Conselve. Una scusa come un'altra per congedarci da Sheila and Black Devotion e arrivare a loro. Adoro sto pezzo. Lo dedico a Cristina che ci ha scritto. Ciao Cristina. E ricordati sempre, come dicono i Coldplay, che la vita è un'avventura.

Vabbè, allora dedicato a Cristina, e l'ho dedicato anche, perché mi stavo dimenticando, è arrivato e diceva ad Angela, che mi ha detto che adora i Coldplay. Allora Angela, anche per te, insieme a Cristina, va bene?

bello questo giro di Woho, raga. Se qualcuno non sa cosa fare può venire qua, eh? E lo facciamo insieme. Riaccendo il microfono.

Ogni tanto faccio qualcosa di sperimentale. Cos'è, un mix tra Lady Gaga, Anastasia e chi altro? Boh, suggeritemi voi. Allora, avete indovinato quanto pesa? Quanto pesa un disco in vinile? È l'ultimo appello, perché se qualcuno si è già lanciato, secondo me ci ha azzeccato. Quindi vale la pena salutare Lauren con Tattoo.

un inno alla delinquenza in paradiso. Vabbè, Gangster in Paradise. Puglio con questo pezzo ha fatto il botto, credo che abbia preso non so quanti Emmy, ma tanti comunque, no, sicuramente non pochi. Era diciamo un personaggio abbastanza ambiguo nella musica internazionale, ma del resto il mondo della musica è un po' questo, un po' dei chiari scuri, chissà cosa c'è dietro, non sai mai, gente che ha successo magari è infelice perché magari non è lui o lei il protagonista del proprio successo. Oddio, ma che super cazzo la stai tirando fuori? Guarda, niente, lascia perdere, fate finta che non ho detto niente. Nel frattempo Cranberries, un pezzo storico, iconico, indimenticabile, indimenticato, che fa sempre piacere così riproporre. Nel frattempo Pordenone, Grandina.

Allora, se volete un consiglio, un consiglio da amico, qui sta cambiando un po' il tempo, quindi cioè, forse sarà il caso di, se avete un garage, di mettere la macchina in garage. Qui lo dico anche contro l'interesse degli amici che fanno i carrozzieri, che ovviamente grazie a questi così momenti di follia del meteo si fanno la giornata. Cranberries, oggi veramente all'insegna della chitarra il nostro programma, anche questi non scherzano. Ormai un'ora piena, tutti insieme. Abbiamo già fatto la vasca di andata. Spero vi siate trovati bene, siete con Mr. Joint. Questa è Simply the Best. E la vostra radio preferita. Com'è che si chiama? Free Radio? Sì, è proprio lei. Cosa facciamo? Molliamo il colpo? Sì, dai, lasciamo andare questi zombies da dove sono arrivati. Tornate!

Ma come facciamo a staccarci da questi pezzi? Giusto il tempo di dire il nome e cognome, Teddy Swims con Lose Control. Grazie, grazie. E l'applauso, eh. Oh, dov'è l'applauso? Benvenuti, siete su Free Radio, la radio del divertimento. Questo è lunedì.

E non posso che essere d'accordo con Jeff Lynne e la Electric Light Orchestra nell'affermare che il rock and roll comanda, il rock and roll è il re. She said, Ramma Lamma Bamma Lamma, rock and roll is king. E ve lo dimostrerò. Ve lo dimostrerò semplicemente mandando un altro brano che ha proprio le cadenze del rock più spietato. Questa è Joan Jett e loro sono i Black Arts.

Ti ho dato tutto l'amore che avevo, ti ho quasi dato un'altra possibilità. E tu mi hai colpito nel mio cuore di vetro. The Chamber! Che pezzi, ragazzi, questo è Lenny Kravitz che è seguito a un'altra, diciamo, catena di incredibili brani. Solo per voi, su Free Radio, la radio dei grandi successi. Il lunedì dalle 18.30 alle 20.30 e in replica a mezzanotte di venerdì. Con voi Mr. Joint. E continuo a guardare fuori, molto preoccupato io, perché non so che cosa stia succedendo, ma sono estremamente preoccupato perché il cielo è diventato molto molto scuro. Iniziano a comparire così dei fulmini che potrebbero essere dei blinding lights. Sì, una luce cieca, una luce accecante.

venite qua, facciamo un esperimento. Allora, l'esperimento è il brano che vi ho fatto ascoltare adesso è carino. Sono esperimenti che faccio quando mi annoio.

0: Eva l'ha svelato l'arcano.
1: Anzi, ve lo svelo io l'arcano.
0: E l'arcano è semplice.
1: No, volevo solo dirvi che Blinding Light, Blinding, anzi Light, quel pezzo che abbiamo ascoltato prima di The Weeknd, è stato prodotto da questi signori.

non finisce mai di stupirci questo pezzo, che ormai è datatissimo, datatissimo. Ma del resto qui è l'ambiente.

0: te dico te amo. Vabbè, ha cominciato a piovere, così faccio il forecast, ma neanche tanto forecast perché sto guardando fuori dalla nostra postazione. E così è molto bello vedere che ha iniziato a piovere. C'ha illuso.
1: Playing nothing but back to back hits.
2: Free Radio Conselve.
0: C'ha illuso sto tempo, dice. Pensavamo fosse arrivata l'estate.

E abbiamo parlato di vino, abbiamo parlato di degustazione, gusto dell'udito e anche gusto del palato a volte, come in questo caso, uno dei vini che io preferisco, il Negro Amaro. Scagliala tu perché ho tutto sbagliato. Così un salto in Italia, ci rimaniamo con un ritmo bello alto, ragazzi. È il caso dei Modà, dopo il Negro Amaro. Questa è la

Niente male, veramente. Vabbè, i testi magari poi insomma, potrebbero essere migliori, però nel senso, vabbè, questo è per inguaribili romantici innamorati. Ma li abbandoniamo! Veramente un bel pezzo, devo dire, musicalmente mi intriga.

E allora quando i duri cominciano a giocare, com'è che era? Quando i giochi si fanno duri, i duri cominciano a giocare. E quindi dopo questa frase è apparso Gigio, il mio socio, nonché fratello di sangue, che è finalmente venuto a trovarmi, si è degnato. Come molti ascoltatori ogni tanto fanno, che mi vengono a trovare così. È arrivato il momento anche di salutare Pep Tony da Verona, Arianna, un bacio a lei, Michele da Solesino e Andrea da Stanghella. Gigione l'abbiamo salutato, non ci resta che anche ringraziare le nostre attività che ci ascoltano, che hanno praticamente sempre accesa la radio. Non volevo parlarci sopra.